0: è proprio dare questi nomi ai bambini che è un po' strano, ecco.
1: È vero.
0: Andiamo ai messaggi, speriamo che non è arrivato nessun insulto.
1: No, no, allora guarda, ci stanno pure Leonardo, Francesco e Alessandro, ad esempio, che sono i nomi più gettonati, o ad esempio Sofia, Giulia, Aurora, tra i nomi di femmine quelle che piacciono di più. A proposito dei messaggi, Marco dice: ragazzi, io mi chiamo primo di nome e ultimo di cognome.
2: No,
1: non sto scherzando, all'appello a scuola era un trauma, i professori pensavano fossi un bug del registro elettronico, i miei genitori hanno un senso dell'umorismo perverso.
0: Beh, quando hai letto il messaggio pensavo che lui dicesse: io mi chiamo primo di nome e di fatto, invece no, ultimo di cognome. No, vabbè, ma io perciò prima ti ho detto Rosa Culetto. Ci sono,
1: sì,
0: esistono,
1: sì,
0: veramente dei,
1: vero,
0: nomi. A parte che se provate ogni tanto a leggere, io mi diverto a leggere i citofoni, ci sono dei nomi allucinanti.
1: È vero.
0: E sì, Assunta
1: prima o Assunta.
0: Sì, Assunta dopo, vabbè, andiamo avanti.
1: Elena dice: mia nonna voleva assolutamente chiamarmi Genoveffa come lei. Mia madre ha fatto una scenata in clinica con i punti ancora freschi per evitarlo e mi ha salvata chiamandomi Elena. Grazie mamma, ti devo la vita sociale.
0: Allora, io non volevo raccontare sta storia per non parlare sempre di se stessi, però mi è successo, io dovevo chiamarmi Gaetana. Gaetana, ah, Bellotti, te lo immagini? Siamo qua al Comedy Radio Show con Gaetana Bellotti, con Tanina. E mia sorella si mise in mezzo, per fortuna, e mi chiamarono Alessandra. Anche se volevano chiamarmi Andrea. Cioè, mia sorella voleva chiamarmi Andrea, nome maschile per le femmine.
1: Ma guarda,
0: bellissimo,
1: che in Spagna si usa Andrea.
0: Bello, a me piace tantissimo. Però mio padre, che è un terrone, saluto tutti i terroni, vi amo, ci amiamo, anch'io sono terrona. Però, insomma, essendo del sud, uomo del sud, non era completamente d'accordo. Importante comunque era non chiamarmi Gaetana, per fortuna, grazie. Grazie Mary.
1: Comunque io pensavo, cioè, a me dovevano chiamare Carles, perché mia madre era convinta che io ero un maschio.
0: Eh sì, anche
1: quindi
0: io.
1: Alla fine, fino all'ultimo, mi hanno chiamato Cecilia, che quando ero ragazza non mi piaceva. Perché dicevo:
0: bellissimo,
1: ma perché non mi hanno chiamato Marta, Carmen, Dolores? Era un nome, insomma, che era poco usato, invece veramente... Grazie, grazie nonna, perché grazie a nonna,
0: Cecilia,
1: mi chiamo Cecilia.
0: A noi ci piace Cecilia Briosa, l'ermosa.
1: Cecilia!

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando URN Radio.
5: La tua radio.

0: Puntata interessante quella di oggi, non che le altre non lo siano, per carità, però
1: molto
0: oggi...
1: culturale, Ale.
0: Sì, vero, tra le parole più lunghe del mondo, difficili, nomi strani, bla bla bla, dobbiamo concludere, dobbiamo abbassare il livello di questa puntata con un po' di...
1: troppo, too much.
0: Ci penso io, va bene? Hashtag okay. Flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, una lista di regali strani, per non dire brutti, brutti, brutti.
2: Io non sto niente, vedo niente, sono l'omertà. Un ex angelo qualsiasi corrotto da impurità. La voce diventa ragione, io divento un'entità, divento accidia.

me. La speranza che accompagna dalla culla alla lapide. I mostri nascosti nell'abside. Mi toglierai tutto proprio quando sarò all'apice. La voglia di sembrare forte, il più forte. La consapevolezza di essere il più fragile.

Ho pagato caro il prezzo di sta libertà. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto la

0: solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai.

0: radio station.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Andiamo a vedere regali strani. Ti hanno mai regalato qualcosa di boh, particolare, brutto?
2: Sì, qualche borsa fatta a mano, però dei colori assurdi, con sti fiorellini. Ancora sta lì, mi dispiace buttarla perché è una cosa comunque artigianale.
1: Tu lo sai che ti hanno ascoltato, ti ha sentito sicuro? Chi ha fatto
2: no,
1: la
2: no,
1: borsa?
2: No, è di Santander, abita in Spagna, quindi non penso che ci ascolta. Okay.
1: Allora, per i miei 18 anni, più di una decina di amici, del mio ex più che miei, si sono presentati alla cena del mio compleanno con un libro della Letizietto come regalo collettivo. Più purciosi di così,
2: mazza,
1: in effetti,
2: tirchi.
1: Veramente. I saponi rubati nel bagno dell'hotel, spacciati per prodotti termali costosissimi.
2: No, vabbè.
1: Sì, hanno specificato costosissimi. Mia nonna, pace all'anima sua, mi ha regalato una tovaglia per la tavola al mio quarto compleanno, sipario.
2: Oddio,
1: oh vabbè, ma una volta si metteva via
2: per il corredo.
1: Brava, si faceva il corredo. Un mio ex per i miei 30 anni mi ha regalato una macchinetta per il caffè, ne avevo già due. Madonna mia.
2: Sai che una
1: volta fate più bella figura.
2: Una volta un mio ex è presentato con un aspirapolvere, ci sono rimasta di un male.
1: Ma
2: per
1: no,
2: il mio compleanno.
1: Bello.
2: Sì, dopo l'ho apprezzato perché era quello wireless.
1: Però
2: cioè,
1: tu
2: ma
1: dici
2: senza
1: sembra che dovevo pulire per forza. Cioè un regalo un po' sessista.
2: Poco romantico.
1: Ma in effetti. Però io sarei stata felice.
2: Sì, dopo è andato bene.
1: Sì, mi hai fatto venire in mente che ti racconterò una cosa nel fuori onda. Non posso. Anzi, sì, te la racconto. Una volta mi frequentavo con un ragazzo, ok? E però non era, cioè era più uno scherzo che però poi ho apprezzato. Mi ero appena trasferita nella casa nuova e continuavo a ripetere: Madonna, questo weekend devo andarmi a comprare lo stendino, sennò non posso fare le lavatrici. Ma era più una roba logistica perché avevo delle cose da lavare, ma non avevo ancora comprato lo stendino. Pensa da quanti giorni dormivo in questa casa. Niente, io l'ho trovato romantico, mi ha fatto sorridere. Il weekend dopo si è presentato davanti a casa con lo stendino.
2: Perché era una cosa che ti serviva.
1: Perché mi serviva,
2: esatto.
1: Però
2: a me la
1: aspirapolvere
2: no, perché ne avevo altri due, quindi buh.
1: Però se tu ci pensi, fa ridere il primo appuntamento, la prima uscita.
2: Certo.
1: Con lo stendino in mano.
2: Beh,
1: fa ridere.
2: Originale.
1: Sì. Allora concludiamo con: volevo una tuta. No, questa non la possiamo dire perché c'è un marchio che non posso citare. E allora concludiamo con: aspettate, questa. Al mio compleanno un fantastico biglietto di auguri prestampato con scritto: buon compleanno Morena, mi chiamo Morgana. Quindi
2: no,
1: manco il regalo, il biglietto soltanto
2: cosa.
1: Pure col nome sbagliato. Perfetto. Mitici. Quante volte

0: Nel fuori onda abbiamo continuato a parlare dei regali brutti dei nostri ex e ci sarebbe da fare una puntata a parte. Niente, siamo giunti alla fine di questo appuntamento di oggi. Termina qui il Comedy Radio Show. Torniamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa l'ermosa briosa
1: e con Alessandra Bellotti la guappa
0: qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Besitos.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
5: Stop!
6: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
7: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
6: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
8: Sono le 2:58. VRN.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi, giovedì 13 di agosto. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata interamente all'Italia, al nostro paese. Noi siamo Verdi, siamo Bianchi, siamo Rossi, non a caso come il tricolore. Ci chiamiamo in questo modo e tra pochissimo partiremo andando in un posto. Si va in Toscana, si va a Castelluccio di Norcia. E poi vediamo anche quali sono le città del nostro paese, visto che il caldo lo sentiamo e lo stiamo accusando particolarmente in questo periodo, quali sono le città con il clima migliore d'Italia, e si conclude poi con delle torte salate made in Italy. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Resterai in un posto dentro il gelo tra i miei guai, mentre sotto sopra tremo, che ne sai tu?

0: lo so che siamo ancora abbastanza distanti dal weekend, però se magari avete qualche dubbio, ci siamo noi che vi facciamo, ci proponiamo di essere i vostri tour operator e vi diamo un consiglio di andare a visitare un posto che si chiama
1: Castelluccio di Norcia.
0: Castelluccio di Norcia, dove potete prendere parte proprio interattivamente a un evento che è quello della fioritura.
1: Esattamente, perché proprio in questo periodo, seconda metà di giugno e tutto luglio, lì in una distesa, ragazzi, praticamente crescono migliaia e migliaia di fiori ed è uno spettacolo, perché ho visto le immagini su Google.

0: fresca.
1: E tra l'altro ci sono anche tante città d'Italia, soprattutto per quanto riguarda il sud, che durante il periodo estivo, diciamo che danno vita alle loro città proprio con dei veri e propri monumenti di fiori. Ad esempio a Caltagirone, dal 24 al 25 di luglio e il 14 e il 15 agosto di ogni anno, in occasione della festa di Maria Santissima del Ponte, quindi parliamo del patrono, le scale della città vengono proprio infiorate.
0: Anche
1: vengono
0: nel
1: fatti
0: Lazio.
1: Dei disegni, delle cose veramente meravigliose.
0: È famosa quella di Genzano, mentre ce ne sta un'altra che è la più antica d'Italia, però purtroppo non mi ricordo dov'è fra. Mi informerò, però sono bellissimi questi eventi. Se vi piacciono i fiori, ragazzi, andateci.
1: Ovviamente, sempre grandissimo rispetto per i fiori, e anche perché sono trattati da artigiani di questo lavoro, quindi degli esperti. E noi possiamo solo che vederli e ammirarli.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
4: VRN.

0: Sempre insieme con voi qui a Verdi Bianchi e Rossi ci sono io Francesca Romana, ma c'è anche il nostro Lorenzo. Ciao,
1: ciao
0: Lo. E continuiamo a parlare di fiori perché ci sono arrivati tanti messaggi, noi ne abbiamo scelti due al femminile.
1: Esattamente,
0: giusto?
1: Perché abbiamo fomentato Michela che ci ha scritto.
0: Addirittura fomentata
1: proprio.
0: Michi, ma che ci scrivi?
1: Ho visto le immagini adesso e non ho parole, è un posto surreale. Grazie per avermi fatto scoprire questo scorcio d'Italia, anche perché sono una grande amante dei fiori, è il nostro mestiere anche.
0: Allora, c'è da dire una cosa, adesso apriamo una parentesi, molti diranno vabbè no, ma i fiori sono belli. Io sono un po' contraria al fatto che i fiori vengano staccati per fare queste, in grandissima quantità ti dico, e poi vengano buttati, perché ad esempio come matrimoni questi sono fiori che servono per fare sì dei disegni meravigliosi, degli spettacoli pazzeschi, però poi dopo che ci fanno?
1: È vero, mi piace così ambientalista.
0: Hai visto?
1: Non lo so, non lo so.
0: Sono Greta Thunberg,
1: esatto,
0: di Bianchi e Rossi.
1: Esatto.
0: Francesca Romana Thunberg.
1: Esatto. Giustamente ragazzi, trattate bene i fiori, questo è il messaggio di Francesca, giusto?
0: Assolutamente, anche abbastanza aggressive come messaggio.
1: Poi Sara ci scrive, ho prenotato per l'Olanda la prossima estate per vedere i prati ricoperti di tulipani. A saperlo prima andavo a Castelluccio di Norcia e risparmiavo un po' di soldi. Guarda, se vuoi ci vado io ad Amsterdam e mi diverto, dammi
0: facciamo
1: il biglietto.
0: Non dovrebbe venire tanto il cambio biglietto, sai?
1: No?
0: No.
1: Allora quasi quasi. On the dark

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo!
5: Ma io non fumo!
2: T'ho visto guidare senza casco!
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco!
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente!

0: mia.
1: Siamo sempre noi, e meno male, vorrei anche dire. Nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Stefano, perché da nord a sud Italia andiamo a vedere quali sono le città, proprio con classifica alla mano, dove il clima è migliore. Vi dico che c'è una top 3 da non ignorare per niente, quindi arriviamo tra pochissimo in veste di meteorologi qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.

0: on time.
1: Questo è il suono del giovedì che trascorriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Questa è l'ora interamente dedicata al nostro paese e alla bella Italia. Ancora ciao Ste.
2: Ciao Fra.
1: Andiamo un po' in giro da nord a sud del nostro paese, perché è uscita una classifica del Sole 24 Ore dove si vanno a indicare quali sono le città con il miglior clima. Abbiamo proprio una classifica e con dati alla mano possiamo dirvi se la vostra città dove vi trovate appunto ha un clima migliore, peggiore rispetto a un altro.
2: Ecco, diciamo agli ascoltatori di non arrabbiarsi, perché non tutte le città sono in questa lista.
1: No, e poi non l'abbiamo fatta noi, ovvio, ci atteniamo noi a riportare quello che dicono altri, ma la personalizziamo.
2: Allora, l'unica cosa che possiamo dire, che è una cosa che mette d'accordo tutti, è il clima, soprattutto quando c'è il sole, quindi una bella botta di vitamina D.
1: È la vitamina D, è proprio lei.
2: E anche perché vivere sotto il sole ti cambia umore, quindi noi oggi andiamo a scoprire quali sono le città italiane dove si vive meglio. Abbiamo al decimo posto, che sembra lontano ma comunque rientra tra le migliori, Imperia.
1: Sempre per quanto riguarda il clima, quindi immagino che vada a influire anche tasso di umidità, giorni all'anno in cui piove, temperature più calde e più fredde, ma anche le oscillazioni, che non sono per niente da sottovalutare.
2: Chi più ne ha più ne metta. Al nono posto abbiamo Enna. All'ottavo posto abbiamo Trieste, al settimo posto abbiamo Pesaro e Urbino.
1: Ma arriviamo alla top 3, ovvero siamo sul podio delle città con il miglior clima d'Italia.
2: E abbiamo al terzo posto Pescara, al secondo posto Barletta. E ora chiedo a te, secondo te quale città c'è al primo posto?
1: Allora, mi sembra che, leggendola anche velocemente, non ci sia né Roma, né Milano, né Firenze. Bisogna andare un po' al sud Italia, io opterei per una città di mare.
2: Ti do un indizio.
1: Napoli.
2: No. Da dove vengo io?
1: Ah, Bari. Quindi vogliamo dire che, secondo il Sole 24 Ore, Bari è la città migliore dal punto di vista climatico del nostro paese. Non l'avrei mai detto, non per qualcosa, per carità. Però hai capito Bari.
3: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
7: Sono le 5. URL Radio.

0: Sì, sono d'accordo, Roma comunque ha un buon clima, ma non il miglior clima d'Italia, perché Roma è una città molto umida, è una città in cui nell'ultimo anno, nel 2025, praticamente non so quanti giorni ha piovuto negli scorsi mesi, ma a parte questo le oscillazioni sono significative. Che ne so, la mattina ci sono 11 gradi e poi a mezzogiorno arrivi che ce ne sono 26, 27. Ecco, secondo me questo magari poteva essere di questa classifica un metro di paragone.
1: Ecco, poteva, perché lui alla fine conclude il messaggio dicendo: per me meritava di stare almeno sul podio, ma fammelo dire, purtroppo per quest'anno ha vinto Bari.
0: Ha vinto Bari, vediamo l'anno prossimo se, non lo so, quale città potrà arrivare al primo posto. Secondo me Bari mantiene questo primato.
1: E Martina invece ci scrive: ciao ragazzi, io invece sono super d'accordo con la classifica, vivo al mare e vi assicuro che il clima fa davvero la differenza ogni giorno, vento leggero, sole e mai troppo caldo, sarò di parte ma il sud è imbattibile, dopo averlo provato capirete il perché.
0: Martina, siamo d'accordo con te, passo e chiudiamo.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. WRN Radio. The more you hear it, the more

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione.

0: silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo insieme, io sono Francesca Romana Macri e tra pochissimo parliamo delle torte salate, che sono protagoniste della cucina un po' più smart, quella veloce, in cui basta un po' di pasta sfoglia, basta un po' di condimento, mettiamo tutto al forno e poi diciamo che è presto fatta. Ovviamente ci vuole della maestria anche in questo, però molto spesso, ecco, le torte salate ci salvano la vita. Vediamo quali sono le tipologie più amate nel nostro paese, tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi, perché vi facciamo venire un po' di acquolina in bocca.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
1: Spot. 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: piano piano in questo giovedì ci avviciniamo al fine settimana, soprattutto con questa parte che è l'ultima del nostro programma, parte che dedichiamo sempre alle eccellenze della tavola del Made in Italy. Quindi mangiar bene nel nostro paese è un qualcosa di abbastanza ovvio e scontato, e oggi vogliamo parlarvi di torte salate, perché è quella pietanza che si serve magari quando si è con gli amici. Sono facili da preparare, sono buone, poi vanno via in un attimo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra, hai detto benissimo, perché tu quando apri il frigo in questo periodo dell'anno magari trovi asparagi, erbette fresche, la ricotta nuova, le uova buone, le prime zucchine, quelle piccoline. Allora apri il frigo e dici: cosa mi posso preparare con tutta questa roba?
0: Non
1: una
0: solo
1: bella torta salata
0: che cuoce in maniera anche veloce.
1: Esatto.
0: Si mette nel forno, è facile da fare. Uno prende la pasta, la mette nella teglia, ci mette le cose, è fatta.
1: E poi la puoi portare al lavoro, visto che è facile da fare, quindi la prepari magari la mattina stessa che ti presenti al lavoro, oppure la porti in qualche picnic. Sai, adesso si cominciano a fare quelle,
0: sì,
1: belle rimpatriate anche in riva al mare. La puoi mangiare anche fredda, volendo, la tagli a quadrotti, così ce n'è per tutti, in un bel pranzo all'aperto. Insomma, quando non hai voglia di cucinare e hai tanta verdura dura in frigo, è veramente indicato a fare questa torta salata. E poi il profumo, vuoi mettere il profumo che emana già dal forno, cominci a sentire quel bel profumino che ti fa venire veramente fame,
0: quell'eau de torte salata,
1: l'eau de torte, l'eau de parfum, l'eau de toilette. E quando invece arriva l'ora di mangiare, c'è l'eau de torte salée, che va bene per tutte le tavole.
0: E poi è un bel jolly da giocarsi, comodo, buono e facile da preparare.
2: Io non so come

0: Termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo quindi in questo modo anche questo giovedì 13 di agosto. Domani ci sentiremo già nel fine settimana e quasi a un passo dal Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio i nostri compagni di viaggio e vi ricordo che ci sentiamo domani. Ciao, a domani!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
4: Mio?
3: Sì, e anche di tutti gli altri.
5: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
3: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
4: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
5: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
6: Sono le 6.
7: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: VRN.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: qualcosa è andato storto. Se la terra tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 13 agosto. Ariete, con la luna di oggi puoi recuperare efficienza e concentrazione sul lavoro, mentre in amore potresti avere bisogno di gesti concreti. Toro, la luna diventa positiva in mattinata e favorisce stabilità e concretezza. È una giornata ideale per mettere a punto un progetto. Gemelli, la luna può renderti più critico del solito. Potresti avere la sensazione che tutto debba essere sistemato immediatamente e invece puoi prenderti del tempo. Cancro, la luna ti aiuta a recuperare lucidità dopo le emozioni intense dei giorni scorsi. È una giornata favorevole per parlare, chiarire e mettere ordine nei rapporti personali. Leone, dopo la potente energia che ha investito il tuo segno nei giorni scorsi, la luna ti invita a fare il punto della situazione e attenzione alle spese. Vergine, la luna entra nel tuo segno e aumenta sensibilità, intuizione e capacità di osservazione. Potresti sentire il bisogno di fare ordine nella tua vita privata. Bilancia, la luna in Vergine ti porta a guardare dentro di te. Potresti avere bisogno di un po' di solitudine per comprendere meglio una situazione personale o professionale. Scorpione, giornata produttiva e concreta. La luna favorisce i rapporti di amicizia, le collaborazioni, ma anche i progetti condivisi con altre persone. Sagittario, la luna in Vergine illumina il settore delle ambizioni e della carriera. Dopo giorni caratterizzati da forti intuizioni, ora devi dimostrare quanto valgono attraverso i fatti. Capricorno, la luna crea un'ottima sintonia con il tuo segno e ti restituisce sicurezza. È una delle giornate migliori per programmare o viaggiare. Acquario, questa luna ti invita ad affrontare con maggiore razionalità una questione emotiva e finanziaria. Evita però di voler controllare ogni dettaglio. Pesci, la luna opposta porta l'attenzione sulle relazioni. Gli altri diventano uno specchio attraverso il quale capire meglio ciò che desideri. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.
0: VRN Radio.

Ed eccoci, buongiorno, benvenuti anche oggi assieme, giovedì mattina, 13 di agosto, 225esimo giorno del calendario. Il sole oggi è sorto alle 6:10, tramonterà alle 20:26.

E vediamo cos'è capitato negli anni in questa data 13 di agosto. Iniziamo dal 1315, quando il re Luigi X di Francia sposa Clemenza d'Ungheria. 1415, il re Enrico V d'Inghilterra sbarca in Francia alla guida di 8.000 uomini. Facciamo un salto nel tempo e passiamo al 1940, Seconda Guerra Mondiale, Battaglia d'Inghilterra, la Luftwaffe scatena Adlertag, il giorno dell'Aquila. 1942, prima del cartone animato Bambi di Walt Disney.

0: Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

E oggi 13 di agosto la Chiesa ricorda Santa Concordia martire, Sant'Ippolito sacerdote e martire e San Ponziano Papa.

E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 13 di agosto del 1961, quando si iniziava ad erigere il muro di Berlino. Dopo la seconda guerra mondiale, la Germania è divisa in due stati distinti e politicamente e militarmente contrapposti. A partire dal 13 di agosto del 1961, la città di Berlino viene materialmente separata in due, mediante la costruzione di un muro eretto secondo le autorità della Germania dell'Est per evitare invasioni dell'Ovest, ma in realtà finalizzato a bloccare l'esodo dei cittadini verso l'Occidente.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Ron, il vero nome è Rosalino Cellamare, cantautore popolare nato a Adorno nel Pavese nel 1953. Ricordiamo oggi la nascita anche di Fidel Castro, nato nel 1926, di Alfred Hitchcock, nato nel 1899, e di Giovanni Agnelli, nato nel 1866.

0: 13 di agosto, quella di oggi è la giornata internazionale dei mancini, quelli che usano soprattutto la mano sinistra. E siamo arrivati ai saluti anche per questo giovedì mattina. Buona giornata a tutti, vi aspetto domani.
1: WRN, your radio station.

0: Hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: URL Previsioni Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: Sono le 8 e un minuto.
1: URL Radio.

Buon giovedì amici del Comedy Radio Show e ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti. Nell'arco della puntata potrete ascoltare anche la voce del nostro Alo, che torna grazie al best of del Comedy. Quindi tutti i momenti salienti da gennaio ad oggi, ripescati solo per voi in questa settimana di Ferragosto, ci accompagnerà, mi accompagnerà per strapparvi un sorriso. Tra poco parleremo, per la rubrica frase sì, contesto no, di quella frase che sembra insomma innocua, ma soprattutto in questo caldo periodo è una frase a cui dobbiamo stare molto attenti, soprattutto appunto in base al contesto in cui la si usa. E la frase è: tranquillo, non scotta. On a

0: Siamo pronti a frase sì, contesto no.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Tranquillo, non scotta la frase di oggi.
1: Sì, una delle frasi
0: di vecchia Russia.
1: Io, mamma mia, una delle frasi più pericolose dell'estate. Tranquillo, non scotta. È una frase sì, che però nel contesto estivo è un attentato alla tua fiducia nel genere umano. Perché questa frase viene pronunciata sempre da qualcuno che ha appena toccato qualcosa di bollente, ha le mani rosse, sta mentendo e soprattutto vuole che tu soffra con lui.
0: Oppure ha i piedi di piombo.
1: Anche.
0: La frase scotta, la sabbia.
1: La sabbia scotta è la versione estiva di fidati. Che non ti devi mai fidare quando qualcuno ti dice fidati. Quali sono i contesti in cui non funziona questa frase? L'asciugamano al sole. Tranquillo, non scotta. Tu ti siedi, ti ustioni le chiappe.
0: Giusto.
1: E capisci che l'amicizia è sopravvalutata. Il sedile della macchina. No, tranquillo, non scotta. Ti siedi e ti si imprime il logo della Fiat sulla coscia.
0: O anche il volante, mamma.
1: O anche il volante sulle mani. Tu sciogli le mani sul volante. Tipo scamorza. Le ciabatte lasciate in spiaggia. Tranquillo, non scottano. Le tocchi, si sciolgono come i tuoi sogni. La sedia di plastica bianca, quella è terribile.
0: Mamma mia.
1: Tranquillo, non scotta. Ti appoggi, ti alzi con il pattern della sedia tatuato sulla schiena. E l'amico ti dice: tranquillo, non scotta. Tu tocchi, ti bruci. Lui ride e dice: vabbè, un pochino.
0: Ah, perché fanno anche il trabocchetto.
1: Ma certo, un pochino. Hai perso le impronte digitali. Fai tu. La frase tranquillo, non scotta è sempre detta da qualcuno che non ha testato davvero. Ha testato male, ha testato con un'unghia oppure vuole solo vedere cosa succede. Una sorta di scienza sociale. Quindi ricordatevi, d'estate scotta tutto, sempre. Se qualcuno vi dice tranquillo non scotta, scotta e scotta pure tanto.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: più.
1: Tranquillo non scotta la frase che sembra innocua ma non lo è, frase sì, contesto no, frase estiva che viene detta spesso dagli amici infami che vogliono che in realtà tu ti scotti.
2: Che tu ti scotti.
1: No.
2: Dottor Scotti.
1: Vabbè, andiamo avanti, andiamo ai messaggi.
2: Che forse è meglio. Andiamo da Serena in Matteo. Sì. Serena scrive: il mio ragazzo mi ha detto tranquilla, non scotta, riferito alla sedia di plastica. Mi sono seduta. Ora ho il disegno della sedia stampato sulla schiena. Versione estiva del tatuaggio tribale, quello che andava negli anni 90, andava sì, tantissimo. Poi Matteo scrive: un amico mi ha passato le ciabatte dicendo non scottano.
1: Le ciabatte con quante biglie?
2: Ciabatte. sono comunque romano, quindi per me la ciabatta, le ciabatte, dicendo non scottano, le ho toccate, si sono fuse, credo di aver visto il mio spirito uscire dal corpo. Sono quelle, poi sai, quelle aperte davanti che vanno molto di moda,
1: quelle aperte davanti,
2: ci sono queste ciabatte, no, quelle con la fascia che si vedono tutte le dita davanti,
1: ok,
2: quelle sono fatte di un materiale che se le lasci sotto il sole, sì, secondo me quando le indossi il tuo piede diventa
1: quelle
2: un polo allo spiedo,
1: sono forgiate direttamente dall'occhio di Sauron,
2: secondo forgiano le spade, non è, tum,

0: contenta, amici del comedy, perché torna un appuntamento per me molto divertente, ovvero quello con il fantacinema, fantatrailer di oggi, ideato dal nostro Alo, l'uomo che perdeva i minuti. Tra poco al Comedy Radio Show.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
5: Bellissima.
6: Più ascolti.

0: Siamo pronti per andare al cinema. Fantatrailer del giorno. L'uomo che perdeva i capelli, stavo dicendo. Come mai?
1: Ma quello sono
0: lapsus?
1: Io,
0: esatto.
1: Perché hai accanto, no, perché hai accanto un pelato.
0: Volevo
1: quindi
0: dire i minuti, prego.
1: I minuti. Allora, vediamo la trama. Il protagonista è Lorenzo, 42 anni, quindi mio coetaneo. Persona normalissima che un giorno si accorge di una cosa inquietante. Ogni tanto gli spariscono dei minuti. Ma no che non se li ricorda, proprio non ci sono. Allora, quindi sta bevendo il caffè, blink, la tazzina è vuota. Sta uscendo di casa, blink, è già in strada. Sta guardando un film, blink, sono passati 40 minuti e lui non sa come.
0: Ma non è, io penso che questo sia un disturbo, insomma, della memoria, forse.
1: Questo, però hai visto come ti accattiva, come ti accattiva? Sì. Come è accattivante il film.
0: Mi accattiva, sì.
1: All'inizio lui pensa di essere distratto, poi capisce che è qualcosa di più grande.
0: Di più grave, mi sa.
1: Di più grave, sì, tra l'altro.
0: Al dottore.
1: Le prime avvisaglie quali sono?
0: Come il si suo chiama l'amico?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo.
1: Il suo smartwatch segna 12:14, blink, 12:27. Attenzione. Il navigatore dice: arrivo in 10 minuti, blink, è già arrivato.
0: Bello,
1: la pasta cuoce in 8 minuti, blink, è diventata colla. Il tempo gli scivola via come se qualcuno lo stesse rubando. E allora il mistero si infittisce. Lorenzo scopre che non è l'unico. In città ci sono altre persone che perdono minuti, ore, giornate intere. Tutti hanno una cosa in comune: sono persone che rimandano sempre tutto.
0: Aia.
1: È come se il tempo, stanco di essere ignorato, si vendicasse. Scena cult del fantafilm. Lorenzo decide di affrontare il fenomeno. Si mette davanti allo specchio e dice: oggi non rimando niente. Plink! È già sera. Non ha fatto nulla, il tempo lo ha punito. Colpo di scena.
0: Il plink mi piace.
1: Bello, plink! Colpo di scena. Lorenzo scopre che il ladro di minuti non è un'entità esterna, è lui stesso. Una versione futura che torna indietro nel tempo per rubargli i minuti che spreca. Il sé del futuro gli dice: se tu non li usi, li uso io. E nel finale Lorenzo capisce che l'unico modo per fermare il furto è fare le cose subito. Il film si chiude con lui che finalmente affronta la sua lista di cose da fare e ogni volta che completa qualcosa un minuto gli ritorna. Letteralmente. Appare davanti a lui come una piccola scintilla luminosa. Ultima scena. Lorenzo guarda la scintilla, sorride e dice: bentornato. Pling!
0: Allora, esatto, due cose ti volevo chiedere. Il
1: hai visto che rumore?
0: Fai com'è la scintilla, ok? E poi una domanda. Ping. Una
1: sì,
0: domanda.
1: Sì.
0: Ma io vorrei. Non, anzi, non è una domanda, è un desiderio. Io vorrei vivere per un quarto d'ora nella tua testa.
1: Non te lo consiglio mai.
0: Nell'Aloland.
1: Aloland, bello, mi piace.
0: Ti piace?

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione, ad eccezione del tratto urbano della A24, proseguono fino al 28 agosto i lavori all'altezza della galleria Pittaluga. Al momento, in direzione del centro, segnaliamo code tra Portonaccio e la tangenziale est, dove è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Invece, in direzione del raccordo anulare, resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Sempre ai cantieri, ma ci spostiamo in provincia di Frosinone. Sulla strada regionale 637 di Frosinone Gaeta, a Ceccano, proseguono fino a domani, 14 agosto, i lavori per la sostituzione della rete idrica. Fino alle 24 di domani resta chiuso al traffico il tratto compreso tra l'incrocio con via Rifugio e via Aldo Moro, con divieto di transito anche su via Rifugio. Previsti percorsi alternativi per le auto e deviazioni dedicate ai mezzi pesanti. Tutti i dettagli su questa e altre notizie sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Sono le 9:01.
0: URL Radio.
5: The Comedy Radio.

0: al fantacinema con il, l'uomo che perdeva i minuti, sì, il nostro Lollo, famosissimo, sì, sì, Lollo Lorenzo, protagonista di questo fantafilm. Nel magico mondo del nostro Halo, sì, io l'ho chiamata l'Halo Land, la tua testa,
1: bello,
0: che produce questi, questi, come si dice, queste trame di film.
1: Ah, pensavo queste minchiate.
0: No, non volevo, non mi permetto.
1: No, bene.
0: Vediamo cosa ci hanno scritto gli amici del comedy.
1: Sì, ci hanno scritto Chiara e Luca. No, ci avete scritto in tanti, però io ho scelto i messaggi di Chiara e Luca, che salutiamo. Chiara scrive: io perdo minuti ogni volta che dico controllo un attimo il telefono. Ha scritto blink.
0: Blink, blink.
1: Sono passate 2 ore e sto guardando un video su come si piegano i tovaglioli a forma di cigno, che comunque può sempre tornare utile.
0: Sì, sempre.
1: Chi lo sa. E poi Luca scrive: a me succede quando cucino. Metto la pasta, guardo fuori dalla finestra un secondo, blink. Tutti blink hanno scritto.
0: Sì, è rimasto impresso.
1: E sto mangiando colla. Credo che il ladro di minuti viva nella mia cucina.
0: Io, a me succede invece quando dico: mi poggio 10 minuti, devo fare un riposino, un quarto d'ora, pling, mi sveglio il giorno dopo.
1: Ma a me è successo una volta. Prima di cena ho detto: mi appoggio un attimo. Ho aperto gli occhi, era l'alba. Ho detto: ma scusa, ma io dovevo uscire quella
0: un
1: sera.
0: Un attimo è durato 6 ore.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

In questa settimana speciale di Best Off stiamo ripescando degli argomenti del passato, ma tra poco però ci proietteremo verso il futuro, perché per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, avremo la barra di ricerca Google nel futuro, quindi quali potrebbero essere proprio le ricerche del futuro che verranno effettuate nella barra Google? Lo vediamo tra poco al Comedy Radio Show.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Barra di ricerca birra, stavo dicendo, birra di ricerca. No, barra di ricerca Google nel 2134. Quali potrebbero essere le cose, appunto, che le persone potrebbero ricercare in questo anno specifico su Google?
1: E sono molto curioso.
0: Chissà se Google ancora esisterà, penso proprio di sì, sarà fatto di ologrammi, sì. Cioè cercherai col pensiero. Comunque, iniziamo con: mia nonna dice di essere una baddie, non so cosa sia. Fabrizio Corona, capo della rivoluzione partigiana, vita e opere.
1: Quindi vuol dire che ha visto. Ah, tipo sì, sì. Libro. Ah, sì, sì, sì.
0: Sì.
1: Fucellone!
0: Quando è stata l'ultima qualificazione dell'Italia ai mondiali?
1: Oh,
0: aia,
1: no,
0: questa fa male.
1: No, vi prego.
0: Questa fa male.
1: Vi prego.
0: Mastrota ha ancora in sconto il set di pentole.
1: Come non c'è?
0: Toni Pitoni, vita e opere riassunto. Beh, tanta roba.
1: Pensa a cosa c'è in
0: sì,
1: quel riassunto.
0: Ma secondo me, sì, sarebbe da ricercare. A cosa servivano i banchi a rotelle nel 2020? Beh, mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Benzina a meno di 34,89 euro al litro. Dove? Punto di domanda.
1: Beh,
0: aia, speriamo di no.
1: Le domande, alcune domande sono eterne nel corso dei secoli.
0: Non ce n'è Covid, analisi sintattica e riconoscimento delle costruzioni. Come sbloccare il frigo quando l'AI decide che sei sovrappeso?
1: Ti immagini?
0: Tu che inventatene una anche tu.
1: Dai, ne penso una.
0: Pensane una. Qua abbiamo: a cosa servivano carta e penna? Già adesso.
1: Ah, che peccato, vero?
0: Senti questa: dopo 5 lauree posso fare il netturbino?
1: Carina, vera, molto reale. Ne ho pensata una, tipo: dove posso parcheggiare la mia astronave? Oppure: ho fatto sesso con un robot, posso restare incinta?
0: Date dei prossimi concerti di ChatGPT, per rimanere in tema. Poi abbiamo: domani non posso fare la visita prenotata dal 2025, entro quante ore la disdetta? Mamma mia. Quali sono i pronostici sulla prossima stagione di Un Posto al Sole?
1: Perché Un Posto al Sole, secondo me, non finirà mai.
0: Quando esce GTA 6, questa per intenditori?
1: Sì, questa è per intenditori, anche per persone che sono stanche di aspettare, però ci siamo quasi.
0: Che fine ha fatto Bugo? Come si allevano gli alieni? E c'era un detersivo o un succo? E basta, finiamo così. Cioè, potrei andare avanti all'infinito, però chi ha vinto il mondiale 2026? L'abbiamo già detto. Come cambiare le pile al mio bambino?
1: Un piccolo cyborghino.
0: Morgan Freeman, età definitiva. E con questa chiudiamo.
1: Eh sì.

0: Mi sono molto divertita anche oggi, cari amici del Comedy Radio Show, e meno male che la settimana non è ancora finita, quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani, a venerdì 14, ci avviciniamo anche al Ferragosto, con me Alessandra Bellotti. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!
1: WRN, your radio station.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della regione, ad eccezione del tratto urbano della A24, proseguono fino al 28 agosto i lavori all'altezza della galleria Pittaluga. Al momento, in direzione del centro, segnaliamo code tra Portonaccio e tangenziale est, dove è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Invece, in direzione del raccordo anulare, resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Sempre ai cantieri, ma ci spostiamo in provincia di Frosinone. Sulla strada regionale 637 di Frosinone e Gaeta, a Ceccano, proseguono fino a domani, 14 agosto, i lavori per la sostituzione della rete idrica. Fino alle 24 di domani resta chiuso al traffico il tratto compreso tra l'incrocio con via Rifugio e via Aldo Moro, con divieto di transito anche su via Rifugio. Previsti percorsi alternativi per le auto e deviazioni dedicate ai mezzi pesanti. Tutti i dettagli su questa e altre notizie sul nostro sito alla pagina dedicata. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: URL Previsioni Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sono le 10.
2: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sulla 1 diramazione Roma Nord, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza, traffico tornato regolare tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto in direzione del raccordo anulare. Ci spostiamo sulla via Aurelia, rimosso anche l'incidente avvenuto in precedenza, permangono le code tra Palidoro e Marina di San Nicola in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24, proseguono fino al 28 agosto i lavori all'altezza della galleria Pittaluga. Al momento in direzione del centro segnaliamo code tra Portonaccio e la tangenziale est, dove è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Invece in direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Inoltre questa sera e domani 14 agosto dalle 22 alle 6 sarà chiusa anche la carreggiata in direzione della tangenziale est, con uscita obbligatoria allo svincolo di Portonaccio. Le chiusure notturne riprenderanno poi dal 18 agosto. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 11:01.
1: VRN Radio.

Ben ritrovati cari amici, siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Diamo il via all'appuntamento di oggi, giovedì 13 di agosto. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata interamente all'Italia, al nostro paese. Noi siamo Verdi, siamo Bianchi, siamo Rossi, non a caso come il tricolore. Ci chiamiamo in questo modo e tra pochissimo partiremo andando in un posto. Si va in Toscana, si va a Castelluccio di Norcia. E poi vediamo anche quali sono le città del nostro paese, visto che il caldo lo sentiamo e lo stiamo accusando particolarmente in questo periodo, quali sono le città con il clima migliore d'Italia, e si conclude poi con delle torte salate made in Italy. Restate con noi, si parte con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: sicuramente sbagliato.
1: Io lo so che siamo ancora abbastanza distanti dal weekend, però se magari avete qualche dubbio, ci siamo noi che vi facciamo, ci proponiamo di essere i vostri tour operator e vi diamo un consiglio di andare a visitare un posto che si chiama
2: Castelluccio di Norcia.
1: Castelluccio di Norcia, dove potete prendere parte proprio interattivamente a un evento che è quello della fioritura.
2: Esattamente, perché proprio in questo periodo, seconda metà di giugno e tutto luglio, lì in una distesa, ragazzi, praticamente crescono migliaia e migliaia di fiori ed è uno spettacolo, perché ho visto le immagini su Google, fa paura, fra. Infatti non vedo l'ora di andarci.
1: Oddio!
2: Cioè fa invidia veramente ai campi di tulipano in Olanda. Possiamo tranquillamente batterli.
1: Anche,
2: esattamente. E è in Umbria e non è facilissimo da raggiungere perché là le strade sono un po' particolari, poi fa caldo, per carità, tutto quanto, però guardate, fidatevi se potete andarci perché è uno spettacolo. E lì in più si possono fare anche molte altre cose, come trekking con i muli e con i cavalli, sciare in inverno, rafting, volo libero. Però ovviamente questa cosa della fioritura è nettamente la cosa più spettacolare che avviene lì, cioè è pazzesca.
1: E tra l'altro ci sono anche tante città d'Italia, soprattutto per quanto riguarda il sud, che durante il periodo estivo, diciamo che danno vita alle loro città proprio con dei veri e propri monumenti di fiori. Ad esempio a Caltagirone, dal 24 al 25 di luglio e il 14 e il 15 agosto di ogni anno, in occasione della festa di Maria Santissima del Ponte, quindi parliamo del patrono, le scale della città vengono proprio infiorate.
2: Anche
1: vengono fatti dei disegni, delle cose veramente meravigliose.
2: È famosa quella di Genzano, mentre ce ne sta un'altra che è la più antica d'Italia, però purtroppo non mi ricordo dove è, fra. Mi informerò, però sono bellissimi questi eventi. Se vi piacciono i fiori, ragazzi, andateci.
1: Ovviamente, sempre grandissimo rispetto per i fiori, e anche perché sono trattati da artigiani di questo lavoro, quindi degli esperti. E noi possiamo solo che vederli e ammirarli.

0: la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot!
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN. Your radio station.
5: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Sempre insieme con voi qui a Verdi Bianchi e Rossi ci sono io, Francesca Romana, ma c'è anche il nostro Lorenzo.
1: Ciao.
0: E continuiamo a parlare di fiori perché ci sono arrivati tanti messaggi. Noi ne abbiamo scelti due al femminile.
1: Esattamente,
0: giusto?
1: Perché abbiamo fomentato Michela che ci ha scritto.
0: Addirittura fomentata.
1: Fomentata proprio.
0: Michi, ma che ci scrivi?
1: Ho visto le immagini adesso e non ho parole. È un posto surreale. Grazie per avermi fatto scoprire questo scorcio d'Italia, anche perché sono una grande amante dei fiori. È il nostro mestiere anche.
0: Allora, c'è da dire una cosa. Adesso apriamo una parentesi. Molti diranno, vabbè, no, ma i fiori sono belli. Io sono un po' contraria al fatto che i fiori vengano staccati per fare queste, in grandissima quantità, ti dico, e poi vengano buttati, perché ad esempio come matrimoni questi sono fiori.
1: Giustamente.
0: Che servono per fare, sì, dei disegni meravigliosi, degli spettacoli pazzeschi, però poi dopo che ci fanno?
1: È vero, mi piace così ambientalista.
0: Hai visto?
1: Non lo so, non lo so.
0: Sono Greta Thunberg,
1: esatto,
0: di Bianchi e Rossi.
1: Esatto.
0: Francesca Romana Thunberg.
1: Esatto. Giustamente, ragazzi, trattate bene i fiori, questo è il messaggio di Francesca, giusto?
0: Assolutamente, anche abbastanza aggressive come messaggio.
1: Poi Sara ci scrive, ho prenotato per l'Olanda la prossima estate per vedere i prati ricoperti di tulipani. A saperlo prima andavo a Castelluccio di Norcia e risparmiavo un po' di soldi. Guarda, se vuoi ci vado io ad Amsterdam e mi diverto. Dammi
0: facciamo
1: il biglietto.
0: Non dovrebbe venire tanto il cambio biglietto, sai?
1: No? Allora, quasi.

siamo sempre noi, e meno male, vorrei anche dire. Nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Stefano, perché da nord a sud Italia andiamo a vedere quali sono le città, proprio con classifica alla mano, dove il clima è migliore. Vi dico che c'è una top 3 da non ignorare per niente, quindi arriviamo tra pochissimo in veste di meteorologi qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi. Cote.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: Questo è il suono del giovedì che trascorriamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Questa è l'ora interamente dedicata al nostro paese e alla bella Italia. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo un po' in giro da nord a sud del nostro paese, perché è uscita una classifica del Sole 24 Ore dove si vanno a indicare quali sono le città con il miglior clima. Abbiamo proprio una classifica e con dati alla mano possiamo dirvi se la vostra città dove vi trovate appunto ha un clima migliore, peggiore rispetto a un altro.
1: Ecco, diciamo agli ascoltatori di non arrabbiarsi, perché non tutte le città sono in questa lista.
0: No, e poi non l'abbiamo fatta noi, ci atteniamo a riportare quello che dicono altri, ma la personalizziamo.
1: Allora, l'unica cosa che possiamo dire, che è una cosa che mette d'accordo tutti, è il clima, soprattutto quando c'è il sole, quindi una bella botta di vitamina D.
0: È la vitamina D, è proprio lei.
1: E anche perché vivere sotto il sole ti cambia umore, quindi noi oggi andiamo a scoprire quali sono le città italiane dove si vive meglio. Abbiamo al decimo posto, che sembra lontano ma comunque rientra tra le migliori, Imperia.
0: Sempre per quanto riguarda il clima, quindi immagino che vada a influire anche tasso di umidità, giorni all'anno in cui piove, temperature più calde e più fredde, ma anche le oscillazioni, che non sono per niente da sottovalutare.
1: Chi più ne ha più ne metta. Al nono posto abbiamo Enna, all'ottavo posto abbiamo Trieste, al settimo posto abbiamo Pesaro e Urbino.
0: Ma arriviamo alla top 3, ovvero siamo sul podio delle città con il miglior clima d'Italia.
1: E abbiamo al terzo posto Pescara, al secondo posto Barletta. E ora chiedo a te, secondo te quale città c'è al primo posto?
0: Allora, mi sembra che, leggendola anche velocemente, non ci sia né Roma, né Milano, né Firenze. Bisogna andare un po' al sud Italia, io opterei per una città di mare.
1: Ti do un indizio.
0: Napoli.
1: No? Da dove vengo io?
0: Ah, Bari. Quindi vogliamo dire che, secondo il Sole 24 Ore, Bari è la città migliore dal punto di vista climatico del nostro paese. Non l'avrei mai detto, non per qualcosa, per carità. Però hai capito, Bari.
2: Verdi.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
15: Sono le 11 e 59 minuti.
0: VRN Radio.
16: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo aperto una parentesi molto interessante, secondo me, su quali sono le città con il miglior clima d'Italia. Ci sono arrivati tantissimi dei vostri messaggi di chi dice: ah no, la mia città ha il clima migliore.
1: Ecco, abbiamo aperto anche, scusami se ti interrompo, una pseudo discussione.
0: Sì, molto.
1: Perché
0: molto. Siamo contenti di questa cosa.
1: Perché tra i due messaggi che abbiamo ricevuto, Alessio ci scrive: ragazzi, ma davvero in questa classifica non c'è Roma? In questo periodo sta regalando giornate spettacolari, sole pieno e temperature perfette.
0: Attenzione, sì, sono d'accordo, Roma comunque ha un buon clima, ma non il miglior clima d'Italia, perché Roma è una città molto umida, è una città in cui nell'ultimo anno, nel 2025, praticamente non so quanti giorni ha piovuto negli scorsi mesi, ma a parte questo le oscillazioni sono significative. Che ne so, la mattina ci sono 11 gradi e poi a mezzogiorno arrivi che ce ne sono 26, 27. Ecco, secondo me questo magari poteva essere di questa classifica un metro di paragone.
1: Ecco, poteva, perché lui alla fine conclude il messaggio dicendo: per me meritava di stare almeno sul podio, ma fammelo dire, purtroppo per quest'anno ha vinto Bari.
0: Ha vinto Bari, vediamo l'anno prossimo se, non so, quale città potrà arrivare al primo posto. Secondo me Bari mantiene questo primato.
1: E Martina invece ci scrive: ciao ragazzi, io invece sono super d'accordo con la classifica, vivo al mare e vi assicuro che il clima fa davvero la differenza ogni giorno. Vento leggero, sole e mai troppo caldo. Sarò di parte, ma il sud è imbattibile. Dopo averlo provato, capirete il perché.
0: Martina, siamo d'accordo con te. Passo e chiudiamo. Salgo

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: È il giovedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, siamo insieme, io sono Francesca Romana Macri e tra pochissimo parliamo delle torte salate che sono protagoniste della cucina un po' più smart, quella veloce, in cui basta un po' di pasta sfoglia, basta un po' di condimento, mettiamo tutto al forno e poi diciamo che è presto fatta. Ovviamente ci vuole della maestria anche in questo, però molto spesso ecco le torte salate ci salvano la vita. Vediamo quali sono le tipologie più amate nel nostro paese, tutto questo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi, perché vi facciamo venire un po' di acquolina in bocca.
1: Ti ho dato

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
5: Your radio station.

0: piano piano in questo giovedì ci avviciniamo al fine settimana, soprattutto con questa parte che è l'ultima del nostro programma, parte che dedichiamo sempre alle eccellenze della tavola del Made in Italy. Quindi mangiar bene nel nostro paese è un qualcosa di abbastanza ovvio e scontato, e oggi vogliamo parlarvi di torte salate, perché è quella pietanza che si serve magari quando si è con gli amici. Sono facili da preparare, sono buone, poi vanno via in un attimo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra, hai detto benissimo, perché tu quando apri il frigo in questo periodo dell'anno magari trovi asparagi, erbette fresche, la ricotta nuova, le uova buone, le prime zucchine, quelle piccoline. Allora apri il frigo e dici: cosa mi posso preparare con tutta questa roba?
0: Non
1: una bella torta salata
0: che cuoce in maniera anche veloce.
1: Esatto.
0: Si mette nel forno, è facile da fare. Uno prende la pasta, la mette nella teglia, ci mette le cose, è fatta.
1: E poi la puoi portare al lavoro, visto che è facile da fare, quindi la prepari magari la mattina stessa che ti presenti al lavoro, oppure la porti in qualche picnic. Sai, adesso si cominciano a fare quelle belle rimpatriate anche in riva al mare. La puoi mangiare anche fredda, volendo, la tagli a quadrotti, così ce n'è per tutti, in un bel pranzo all'aperto. Insomma, quando non hai voglia di cucinare e hai tanta verdura in frigo, è veramente indicato a fare questa torta salata. E poi il profumo, puoi mettere il profumo che emana già dal forno, cominci a sentire quel bel profumino che ti fa venire veramente fame.
0: Quell'eau de torte salata.
1: L'eau de torte, l'eau de parfum, l'eau de toilette. E quando invece arriva l'ora di mangiare, c'è l'eau de torte salée, che va bene per tutte le tavole.
0: E poi è un bel jolly da giocarsi, comodo, buono e facile da preparare.

0: termina qui questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Chiudiamo quindi in questo modo anche questo giovedì 13 di agosto. Domani ci sentiremo già nel fine settimana e quasi a un passo dal Ferragosto. Sono Francesca Romana Macri, ringrazio i nostri compagni di viaggio e vi ricordo che ci sentiamo domani. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il

0: URN News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, in invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi, sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Trepiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Sono le 13.
0: URN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite. Sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine. Se si incendia lo spazio, amore, abbassa il tetto.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura sul tratto urbano della A24 proseguono fino al 28 agosto i lavori all'altezza della Galleria Pittaluga. Al momento in direzione del centro segnaliamo code tra Portonaccio e la tangenziale est, dove è attivo un restringimento di carreggiata con la chiusura della corsia di sorpasso. Invece in direzione del raccordo anulare resta chiuso il tratto compreso tra la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio. Inoltre questa sera e domani 14 agosto dalle 22 alle 6 sarà chiusa anche la carreggiata in direzione della tangenziale est con uscita obbligatoria allo svincolo di Portonaccio. Le chiusure notturne riprenderanno poi dal 18 agosto. Ed infine il trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, fino al 24 agosto interruzione totale della linea per lavori di manutenzione straordinaria nella sottostazione di Tor di Quinto. I treni sono sostituiti da bus da inizio a fine servizio. Da Rosa Galati e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di Civiltà Stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515, accendi la responsabilità, il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14:02.
0: QRN Radio.

Oh bene, eccoci, è arrivato il giovedì e ci avviciniamo sempre di più anche al cuore dell'estate, al clou, al ferragosto, che poi sogniamo per tutto il resto dell'anno, ma quest'anno siamo qua che diciamo, dai, speriamo passi ferragosto e rinfreschi un po' anche l'ambiente, l'aria, il clima e tutto il resto. Va bene, dai, noi apriamo anche oggi l'ombrellone di Tipi da spiaggia. I still see

beh, interessante oggi vedere se vai sui social è strapieno di immagini di eclissi, viste da mille angolature diverse, che poi insomma sono belle anche quelle che si vedono dagli altri paesi, no? Ma insomma, devo dire, lo spettacolo è stato all'altezza, dai, anche se poi alla fine c'erano questi occhialini che si potevano, anzi erano consigliati, ma non si trovavano, non li trovi da nessuna parte, ecco, io non lo so come avete fatto voi, ma la sbirciatina l'abbiamo data tutti, no, all'eclissi.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Stop!
3: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
4: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more

Sì, vabbè, deve ancora passare Ferragosto, ma noi abbiamo già la testa, la mente proiettata avanti a rientro a settembre, con poi tante feste, tra l'altro anche tante sagre, quindi c'è anche, e anche il bello di tornare dalle vacanze poi, no? Ritrovare gli amici, far festa assieme e così via. A proposito di grandi feste, per 11 giorni a settembre ci sarà quello che è considerato il più grande festival italiano negli Stati Uniti e si festeggiano i 100 anni della

chi lo sa, potrebbe essere un lavoro del futuro, di quelli che non possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, perché qua è quello che ci metti di tuo è indispensabile. Sto parlando dell'attore, e in particolare a Hollywood hanno sto problema che dicono non ci sono più attori, o meglio i ruoli importanti nei film trovi alla fine sempre gli stessi attori, cioè tra Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, insomma è quello che succedeva un po' di anni fa in Italia, dove succedeva, si diceva che c'era l'ubiquità nei film italiani, no? Che gli attori erano da una parte, dall'altra e così via, in più film contemporaneamente. Adesso questa cosa riguarda anche i film di Hollywood, e quindi sono lì alla ricerca disperata di nuovi talenti.

0: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spazio.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: che male.
1: Anche questo è colpa del clima, colpa del caldo, del troppo caldo, che è riuscito a far bloccare la principale centrale nucleare francese, ma non direttamente, non perché si è surriscaldata la centrale nucleare, no, perché la centrale nucleare naturalmente utilizza molta acqua per raffreddarsi, e c'è stato un maxi afflusso di meduse che sono riuscite a bloccare appunto i reattori di questa centrale nucleare. Mannaggia le meduse, ma pensa a te.

0: Allora è ufficiale, eh? Attenzione, fino a domenica caldo, quindi Ferragosto sarà soleggiato e caldo. E domenica soleggiato e caldo per avere un po' di rinfresco, e poi non sappiamo se sarà definitivo, io mi auguro di sì, cioè non che arrivi l'inverno, l'autunno già, ma che so che ci sia un clima un po' più sopportabile, ecco, a partire da lunedì quando arriverà una perturbazione abbastanza importante che dovrebbe rinfrescare l'aria, l'ambiente, e rinfrescare soprattutto tutti noi.
1: Pipi da spiaggia.
2: WRN, your radio station.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
15: Sono le 15 e un minuto. 2

No, di solito noi parliamo solo di cose belle, allegre, divertenti, curiose magari, certo, ma le notizie che arrivano dalla Colombia, se l'avete vista, no? Ci sono delle immagini che riguardano il terremoto che sono impressionanti, ma davvero, c'è qualcosa che fa risentire anche noi di tutto questo, perché praticamente si è bloccato il commercio del caffè. Ecco, io non lo so, ma arriva solo dal Colombia il caffè, lo fanno un po', eppure insomma si vede che è un nodo cruciale per il commercio del caffè, e a causa appunto del terremoto degli scorsi giorni aumenterà sicuramente, preparatevi, aumenterà il costo del caffè.

Ma che bella l'iniziativa, questa iniziativa che hanno messo in atto a Trani in Puglia, dove in riva al mare hanno praticamente creato un laboratorio gratuito di dattilografia con le vecchie macchine da scrivere. Cioè adesso per qualcuno, so che anche solo citare questo nome crea un'emozione dentro, e parlo di Olivetti Lettera 32, che sono quelle macchine da scrivere dell'Olivetti portatili, dove proprio pigiavi sui tasti a martelletto e scrivevi sul foglio bianco. E beh, un'emozione unica, perché poi adesso sì, scrivi sulla tastiera del computer, ma poi se sbagli torni indietro, non c'è problema, no, lì non si poteva sbagliare, o se sbagliavi usare la cancellina, beh, ma te ne accorgevi, no? E quindi vabbè, è però qualcosa tutto da scoprire, soprattutto per i giovani, per cui bella questa idea, sì, di fare un laboratorio di dattilografia in riva al mare, a Trani.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop! Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
6: VRN Rai.

Beh, ogni squadra sportiva ha i suoi tifosi, giustamente, chi incita gli atleti, che li sprona a far sempre meglio, che li supporta. Certo, è davvero un club particolare di tifosi, questo del Venezia Calcio. Sapete, di solito nascono i club, magari, che ne so, legati a diversi bar locali dove si incontrano degli amici e dicono: ma perché non facciamo un altro club della nostra squadra qua dentro? Ecco, per il Venezia Calcio è nato un nuovo club di tifosi nel carcere di Venezia. All'interno del carcere hanno detto: ma dai, sì, su via, facciamo un club di tifosi per sostenere il Venezia Calcio. Io non lo so poi come faranno quando ci sono le partite, si sono dei permessi magari per andare a vedere la partita, potrebbe essere una bella idea, magari con una zona riservata, non lo so. È bello comunque che anche da lì si interessino allo sport.

0: cercarti.
1: No, stavo proprio pensando, regia, che è terminata la trasmissione. Per andare a casa devo fare il fornimento, perché sono a secco. Poi, di questi tempi, aspetti sempre l'ultimo momento, quando proprio sei in riserva, quella assoluta, che non puoi fare strada in più assolutamente. E allora, un'occhiata ai prezzi medi della benzina e del gasolio, al self. Allora, media nazionale, self-service per quanto riguarda le strade normali, non l'autostrada. Per la benzina 1,985 al litro, invece il gasolio oggi si attesta a 2,076 al litro.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: The more you feel it.

Le ricerche che riguardano le abitudini di noi, degli italiani in generale, ma degli europei anche, devo dire. E c'è questa cosa curiosa che riguarda il nostro rapporto con internet. Ecco, secondo questa ricerca sul comportamento digitale degli italiani, il 91% dice di stare molto attento ai propri dati personali. E questa è una gran bella cosa. C'è un piccolo dettaglio: a parole sì è così, in realtà il 62%, quindi più della metà degli italiani, accetta le condizioni, le autorizzazioni senza nemmeno leggerle. Secondo me è più del 62%, perché poi chi sta lì a leggere tutte quelle condizioni scritte in piccolino che non ci capisce nulla, no? E per cui, vabbè, insomma, la legge c'è per quanto riguarda la tutela della nostra privacy, ma poi come al solito è difficile un po' interpretarla, capirla, applicarla. Ecco, un po' come dire: tengo tantissimo sia la mia privacy, ma comunque clicco accetta su tutto, altrimenti non posso far nulla.

0: E siamo arrivati ai saluti anche per la puntata di questo giovedì. Io allora vi aspetto domani, naturalmente, pre-Ferragosto. Sarà tempo di gavettoni? Beh, con sto caldo sicuramente sì. Ciao da Ivano Bisonà.
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra, l'infomobilità servizio della Regione Lazio. In apertura subito la chiusura momentanea del nodo sulla Roma-Fiumicino incrocio con l'autostrada 12 per Civitavecchia. A causa di un incendio vicino alla carreggiata che si è resa necessaria la chiusura, prestare attenzione al personale su strada. Andiamo nel territorio di Viterbo, sempre per incendio, strada chiusa sulla Cimina al chilometro 5. Siamo tra la provinciale strada montagna e la provinciale 25 Canepinese. Anche qui vigili del fuoco operativi con deviazioni sul posto. Del resto la viabilità è scorrevole sulle maggiori consolari, comprese le carreggiate del grande raccordo anulare. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, e ricordiamo di non gettare nulla dai finestrini quando si è in viaggio. Una sigaretta non spenta può innescare roghi boschivi e stradali devastanti.
1: Un servizio della Regione Lazio.

0: buongiorno.
1: Benvenuti a tutti, siamo prontissimi per iniziare un nuovo appuntamento, una nuova puntata del nostro Best Of, perché questa è la settimana proprio dedicata al Best Of di The Meg. Oggi riprendiamo l'appuntamento di giovedì 21 maggio.

Allora, come già preannunciato ad apertura di programma, per questo giovedì parliamo dei tanto temuti autovelox, che non sono per niente degli amici da parte degli automobilisti, soprattutto quando arriva una multa a casa. Ecco, loro stanno per entrare in una nuova fase, molto più regolamentata, almeno sulla carta, sarà più trasparente. C'è il nuovo decreto che punta a mettere ordine su omologazione, tarature e controlli, perché per anni il tema è stato bello ferrato, no? Di polemiche, di ricorsi. L'obiettivo è semplice: garantire che ogni dispositivo sia certificato, funzionante e verificato nel tempo, quindi non ci saranno più le cosiddette zone grigie. Oggi le autovelox dovranno essere censiti, controllati, inseriti in un sistema chiaro, e questo ha un impatto diretto anche sulle multe, perché uno dei problemi principali era proprio la validità delle rilevazioni, no? Se il dispositivo non è a norma, la sanzione può essere contestata, e con le nuove regole invece si punta a ridurre i dubbi e ovviamente a andare anche ad aumentare la credibilità un po' di tutto il sistema.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

Tra poco, amici di The Meg, dobbiamo fare un viaggio. Andiamo nel Regno Unito. Non è una campagna, ma è una legge, quella che è nata da loro, che potrebbe cambiare veramente tutto. Posso dirlo? Dovrebbe arrivare, secondo me, anche qui da noi in Italia per contrastare un problema che esiste da tantissimi anni.

Come già detto, dobbiamo andare nel Regno Unito. Qui hanno preso una decisione radicale, una di quelle che assolutamente fanno discutere, no? Ci sono pagine e pagine e pagine di giornali che parlano di questo. Chi è nato dal 1 gennaio 2009 in poi non potrà mai e poi mai acquistare delle sigarette. Mai. Non è un limite temporaneo, ma è una cosa permanente. Ogni anno l'età minima si alzerà automaticamente e taglierà fuori l'intera generazione. Ed è un cambio di prospettiva, non si interviene già su chi fuma, perché è difficile smettere di fumare, ma va a colpire chi prende di mira, ovviamente, chi ancora non ha iniziato. Quindi hanno deciso di prendere il problema dalla radice, no? Il contesto è questo: oltre 7 milioni di morti ogni anno per colpa del fumo nel mondo, è una delle principali cause evitabili, e l'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente il numero di nuovi fumatori e nel lungo periodo cambiare anche le abitudini di un'intera società. Resta ovviamente una domanda: funzionerà oppure sposterà semplicemente il problema altrove? Quello che è certo è che siamo davanti ad una delle strategie più ambiziose mai viste sul tema del fumo, e potrebbe fare da

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Forse non salverò il mondo.
7: Forse non salverò l'economia.
6: Forse non salverò tutti gli indifesi.
7: Forse non salverò l'Amazzonia.
8: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: C'è un gesto che fino a qualche anno fa richiedeva tanto tempo, documenti, ovviamente burocrazia. Oggi invece basta uno smartphone. Devi inserire una targa e in pochi secondi hai davanti tutte le informazioni principali di un'auto: l'assicurazione, la revisione, eventuali denunce, tutto quello che c'è da sapere su un'auto che magari vogliamo andare ad acquistare. Ed è una rivoluzione silenziosa ma potentissima, resa possibile da varie applicazioni ma anche servizi collegati alle banche dati ufficiali. Questo significa più sicurezza per chi decide di comprare un'auto usata, anche più controlli in generale, perché se noi grazie a questa applicazione sappiamo già se quel veicolo è in regola, diventa tutto più accessibile, no? a tutti. Non si parla solo di comodità ma di prevenzione, evitare truffe, ce ne sono in giro, non dobbiamo coprire i nostri occhi. Sappiamo che ci sono delle truffe in giro, grazie a queste applicazioni, grazie a questi siti possiamo individuarli subito, anche i veicoli rubati, verificare lo stato reale di un'auto prima di un acquisto. È proprio uno di quei casi in cui la tecnologia non semplifica soltanto la vita ma la rende anche più sicura.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: The Meg.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo giovedì. Abbiamo ritrovato la puntata del 21 maggio, il giovedì 21 maggio. Questa appunto è la settimana dedicata al nostro Best Of. Appuntamento a domani, sempre con The Mag, sempre con Yuri Calioro. Fate bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, informazione con il traffico in tempo reale, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla Roma Fiumicino, perché diretto verso l'aeroporto, chiusura momentanea del tratto a causa di un incendio vicino alla carreggiata all'altezza dell'A12 Roma Civitavecchia. Si consiglia di non prendere lo svincolo dal raccordo. Anche in direzione del raccordo anulare, tratto chiuso con deviazione su via di Portuense, prestare attenzione al personale su strada e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. Del resto la viabilità si presenta scorrevole sulle maggiori consolari, comprese le carreggiate del grande raccordo anulare. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:58.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: RVN, la radio dei numeri uno.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male. Non so come fare con te. Non siamo perfetti, tu puoi pure sbagliare.

VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. VRN Radio. Salida del vuelo con destino a la

0: RN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, informazione con il traffico in tempo reale, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla Roma Fiumicino, perché diretto verso l'aeroporto, chiusura momentanea del tratto a causa di un incendio vicino alla carreggiata all'altezza dell'A12 Roma Civitavecchia. Si consiglia di non prendere lo svincolo dal raccordo. Anche in direzione del raccordo anulare, tratto chiuso con deviazioni su via di Portuense. Prestare attenzione al personale su strada e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. Rallentata anche la linea ferroviaria FL1 Orte Roma Aeroporto tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. 30 minuti di ritardo per i treni coinvolti con ritardi, variazioni e cancellazioni. Del resto la viabilità è scorrevole sulle maggiori consolari in entrata verso la città, le grandi autostrade e le carreggiate del grande raccordo anulare. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluff e la sala, e ricordiamo di non gettare nulla dai finestrini quando sei in viaggio. Una sigaretta non spenta può innescare rughe, boschivi e stradali devastanti.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. Inizia adesso. Bene, allora un saluto a tutti voi, un abbraccio, ben ritrovati. Come sta? Tutto bene? Va bene. Allora, vabbè, essere così telegrafico, un saluto anche a Fabio Meli, mi diverto ogni tanto a fare queste cose proprio perché ogni tanto ci vuole, appunto, no? Bene, allora, non continuiamo più con queste castronerie e invece che cosa facciamo? Ecco, sai, stavo aspettando che succedesse, era da molto che non mi fregava la mia regia. Ha iniziato proprio adesso. Bene, Delta V.

era il 1998, Se telefonando, un brano bellissimo, ve lo ricordate tutti sicuramente a memoria, un brano di Mina, Delta V in questo caso, Spazio, l'album.

della musica erano i Colors in Motion con la bellissima Foreign Nature, un remix questo, sì, un remix, ma comunque molto bello. 2024 sulle onde della musica. Vi ricordo che, vabbè, non c'è bisogno, però meglio ricordarlo che sulle onde della musica, appunto, va in onda tutti i giorni qui su VRN Radio, tutti i giorni, ovvero dal lunedì al venerdì, sempre alle 18. Adesso c'è Shade.

0: radio station.
1: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

scritto, direi, dal 1984, resta sempre un gran bel ricordo, molto molto bella. Diamond Life, l'album Hunger on Your

degli Steely Dan del 1972, ve lo ricordate? E chi è che lo dimentica questo brano? Ero veramente giovanotto, piccolino, e frequentai per la prima volta la discoteca e c'era appunto questo brano che era una delle hit del momento, Do It Again, nella versione abbiamo ascoltato di Paul Hardcastle.

Ipnotica ma efficace, Song for Life, Adani and Wolf. Era del 2016 questo brano, contenuto nell'album The Irresistible Dust on the Floor, sulle onde della musica.

brano di Chris Strandring dall'album Simple Thanks del 2022. Continuiamo ancora con questa bella

0: radio station.
1: Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la Protezione Civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio, significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte, clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima abbiamo ascoltato Wherever You Are, The Bad News, dall'album Along the Way.

del Sol di Christopher Cugos insieme a Miguel Moreno, un brano e un album del 2015 che si chiama Cocktail on the Costa del Sol sulle onde della musica.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovamente bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, informazione con il traffico in tempo reale, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla Roma-Fiumicino, perché diretto verso l'aeroporto, chiusura momentanea del tratto a causa di un incendio vicino alla carreggiata all'altezza della A12 Roma-Civitavecchia. Si consiglia di non prendere lo svincolo dal raccordo. Anche in direzione del raccordo anulare, tratto chiuso con deviazione su via di Portuense. Prestare attenzione al personale su strada e si consiglia di utilizzare percorsi alternativi. Rallentata anche la linea ferroviaria FL1 Orte Roma Aeroporto tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. 30 minuti di ritardo per i treni coinvolti con ritardi, variazioni e cancellazioni. Del resto la viabilità è scorrevole sulle maggiori consolari in entrata verso la città, le grandi autostrade e le carreggiate del grande raccordo anulare. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e ricordiamo di non gettare nulla dai finestrini quando sei in viaggio. Una sigaretta non spenta può innescare rughi boschivi e stradali devastanti.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18 e 58 minuti.
0: VRN Radio.
3: VRN, la radio dei numeri 1.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: E ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: sotto una nuova stella polare.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
14: Sono le 19:59.
1: WRN Radio.
15: You're listening to WRN Radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: WRN Radio, in the music.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: I giorni della solitudine di Ida Sassi, Leone Editore, è un thriller ambientato a Milano, dove nessuno è innocente. Guido Valenti è solo, sull'orlo dell'abisso. L'indagine lo costringe a guardare in faccia il prezzo che si deve pagare per essere diversi. Intanto Isabella, la donna che ama, è stata rapita. Fin dove è disposto a spingersi per ritrovarla? E cosa lo salva dalla disperazione?
0: Da leggere.
5: Sapevi che per 8 secoli un vero e proprio esercito di donne ha plasmato la cultura del libro? Dalle dame medievali alle moderne editrici, collezioniste, rilegatrici e imprenditrici, sono figure femminili a cui la storia non ha ancora dato il giusto spazio. Scopri la loro vicenda in un racconto approfondito che colma una grande dimenticanza storiografica. Non perderti Breve storia della bibliofilia femminile, un saggio di Massimo Gatta, edito da Grafe.it Edizioni.
6: Da leggere!
7: Se capitate a Roma e volete fare come gli antichi pellegrini il famoso giro delle 7 chiese, non potete fare a meno della guida agile e dettagliata scritta da Donatella Cerulli, che si intitola appunto Il giro delle 7 chiese, edizioni mediterranee. Il libro vi condurrà per mano lungo il mitico itinerario, parlandovi della storia sacra e profana, dell'arte e delle curiosità legate alle 4 basiliche papali maggiori, San Giovanni, San Pietro, San Paolo e Santa Maria Maggiore, e alle 3 minori, San Lorenzo, San Sebastiano, Santa Croce in Gerusalemme, che costituiscono il giro delle 7 chiese.
8: Da leggere.
9: Chiara del Soldato torna ad indagare il mondo interiore con un romanzo sull'abilità femminile di trovare soluzioni, tessere rapporti, rinnovarsi. In un incastro perfetto di corrispondenze, questo dimostrano le due protagoniste, alle spalle vissuti diversi ma identici percorsi verso l'autonomia. Emma Trioschi, edito da Prospettiva Editrice, di Chiara del Soldato.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
10: Sono le 21 e un minuto.
0: URL Radio.
3: Va ora in onda New Generation.
11: Va in onda New Generation.
12: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
3: La tua musica emergente.
13: Occhi

0: interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.
1: Se ci lasciassimo domani, riscriverei tutti i miei piani e ti verrei a prendere con il vuoto nelle mani.

quanto si può. Se ci lasciassimo domani, affogherei dentro un acquario di promesse assurde.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: Dicono l'amore non è urlarsi addosso. Ricordo quella panchina come fosse nostra.

0: Questa è New Generation, lo spazio dedicato alla musica emergente.
1: È tardi pure stasera e ritorno da solo sulla strada di casa.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: I big sono fatti per scomparire, i messaggi per chiarire solo quello che ci va.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it.
5: Sono un sacco di cose che non...

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
15: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
16: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
17: Aiutaci.
14: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
18: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
17: Non è un gioco.
19: Sono le 22 e un minuto.
20: WRN Radio.
21: You're listening to WRN Radio. It takes my time.

0: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in the dead.

0: Se qualcosa è andato storto, se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto, sono finita sempre al solito posto, torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa?
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
15: Sono le 23.
16: VRN Radio.
17: VRN Radio. La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
15: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
16: Sono le 23:59.
0: VRN Radio.
17: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.
18: You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove, ti rotto sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti, o distanti un secondo. E così all'infinito, perdendo nel conto, mantieni il bacio.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot!
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
5: Web Radio Network Night, la nostra.

0: Pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: È l'una, due,

0: Ciao a tutti amici, ben ritrovati e buon venerdì. Questo è il Comedy Radio Show. Io sono Alessandra Bellotti e con noi c'è la nostra Cecilia. Ciao Cecilia.
1: Hola.
0: Come stai?
1: Muy bien.
0: Allora, cominciamo nuovamente quest'oggi con le abitudini del passato, eh. In questa settimana abbiamo parlato...
1: Mi piacciono molto.
0: Siamo stati nel 1800 con la superstizione di...
1: dei fantasmi.
0: E quindi di dormire seduti con un cappello in testa. Vabbè, comunque, quest'oggi andiamo al Medioevo. Beh, quando pensiamo al Medioevo ci vengono in mente, no, fabbri, mercanti, cavalieri. In realtà esistevano anche dei professionisti decisamente più strani, cioè delle professioni particolari, e alcune delle quali oggi sembrano uscite da una commedia, ma sono molto curiose e tra poco ne parleremo. Tu invece dove ci porti?
1: Beh, oggi inseriamo una nuova rubrica, un nuovo spazio che si chiama Tapas de Cultura.
0: Tapas de Cultura, e se non sbaglio nello specifico abbiamo i falsos amigos oggi.
1: Esatto, delle parole che in italiano vogliono dire una cosa, in spagnolo un'altra. Vi vogliamo mettere proprio all'erta,
0: alla prova,
1: così non fate delle figuracce.
0: Bene, il comedy per il sociale. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Spiega che lavoro fai, esagerando un bel po'.

0: cominciamo la puntata di oggi andando indietro nel tempo, quindi per la rubrica abitudini dal passato, al Medioevo, e parliamo di professioni particolari. In diverse città e campagne europee, tanto tempo fa, c'erano delle persone incaricate di fare da spaventapasseri viventi. Cioè, era proprio un mestiere, anche, beh, come dire, prestigioso, perché non si guadagnava
1: ben
0: poco.
1: Ben retribuito pure.
0: E il loro compito era trascorrere ore nei campi, battendo le mani, agitando i bastoni, facendo rumore per tenere lontani gli uccelli dai raccolti.
1: Ma lo sai che attualmente l'hanno fatto con la faccia di Beyoncé?
0: Lo sì, spaventapasseri?
1: Sì, sì.
0: Che ridere, povera Beyoncé.
1: È vero.
0: Vabbè, comunque, appunto, una volta non c'erano magari i cartonati o delle cose, come dire, anche che si potessero meccanicamente muovere, fare rumore, quindi c'erano le persone, e quindi la tecnologia era, non c'era, e c'era la persona molto paziente a fare questo mestiere. Però non finisce qui, perché nelle corti nobiliari esistevano dei servitori con incarichi talmente specifici da sembrare inventati. Per esempio, alcuni accompagnavano i nobili durante le passeggiate, annotando i percorsi, i tempi, gli spostamenti, per questioni anche organizzative, di protocollo. Quindi erano una sorta di segretari portaborse navigatori viventi, una roba del genere.
1: Mamma mia, poverini.
0: Non erano dei contatori di passi veri e propri, però il concetto, insomma, più o meno era quello. Quindi, insomma,
1: stavano avanti nei tempi, però,
0: diciamo che sì. Era pieno di lavori particolari che oggi non immaginiamo, anche nati un po' da esigenze che oggi risolviamo magari con un'app, quindi non lo so. Magari tra mille anni o chissà quando rideranno scoprendo che c'erano persone, per esempio noi, pagate per creare contenuti sui social, o per spiegare ad altre persone come usare il telefono. Magari rideranno dei radiofonici, chi lo sa.
1: Speriamo di no.
0: Speriamo di no, dai, tanto che dire, bah, 2000 e... quale anno? Boh, secondo me, guarda, il cambiamento è dietro l'angolo. Però.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot!
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
4: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Andiamo ai messaggi. Siamo stati poco fa nel medioevo, scusate, dove esistevano delle particolari professioni che oggi magari non capiamo, tipo lo spaventapasseri vivente, il contatore di passi di nobili. Professioni strane, abbiamo anche detto chissà se magari tra 2000-1000 anni prenderanno in giro noi per le professioni che svolgiamo. Andrea ci dice: pensare che oggi continuiamo, cioè contiamo i passi con lo smartwatch, e una volta c'era qualcuno che lo faceva come lavoro, mi fa riflettere sul fatto che quello che faremo noi domani
1: sarà obsoleto.
0: Eh sì, ma è normale.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque.
2: Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Abbiamo preannunciato, abbiamo diciamo anticipato, ecco, i Falsos Amigos, ma forse qualcuno non sa cosa sono esattamente, come me fino a 5 minuti fa. Spiegacelo un po', va.
1: Allora, sono delle parole che noi usiamo normalmente nella nostra lingua, però magari in altri paesi vogliono dire una cosa completamente diversa. E qua arriviamo a un episodio che mi è successo pochi giorni fa. Stavo parlando con una signora che lei, insomma, ha viaggiato moltissimo per il mondo perché lavora proprio per un grande marchio di moda, e lei parla inglese, parla francese, insomma un po' di tutto, però ha detto che con lo spagnolo non è che va tanto d'accordo,
0: okay.
1: Perché una volta gli successe che stava a Barcellona, gli hanno detto se gli andava la tortilla de patatas,
0: sì.
1: Al che lei ha detto no, mi sento imbarazzata. E loro
0: sì,
1: gli hanno detto guardi che insomma la tortilla de patatas non fa male per,
0: certo,
1: la dolce attesa,
0: certo,
1: quindi dovete stare attenti perché ad esempio imbarazzata vuol dire incinta, esatto. Invece se magari volete dire che insomma siete imbarazzati, dite che magari estáis avergonzados.
0: Avergonzados. Cioè questa S è così che non la riesco a fare. Capito? Quindi no, imbarazzata non è imbarazzata, ma è incinta. Ecco, quindi attenzione anche a dire sono molto imbarazzata, perché vuol dire che siete molto incinte.
1: Esatto, quindi fate molta attenzione. Anzi, attenzione.

0: nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 2.
4: VRN Radio.